0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: El regreso a casa suena mejor con Lalo Gómez en Exa.